0: 1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.
1: Radio Music for People presenta
0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio,
4: può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
8: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
12: No.
8: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Ehi, hey Bugs!
15: Che succede, amico?
14: Parla del film!
15: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
14: E adesso?
15: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
14: Due biglietti e 8 popcorn!
15: Esagerato come sempre!
16: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Megamix.
1: I successi che conosci già, ma in versioni che non hai mai sentito prima. Dal lunedì al venerdì, scegli di farti travolgere da Maxi Megamix. Un concentrato di energia e grandi hit. In rotazione casuale ogni giorno, solo su Music for People.
2: Torna indietro nel tempo, le leggende del weekend. Su Radio Music for People.
3: Picture this, recording studio somewhere far, far away.

Il jukebox del bar sulla spiaggia sembrava avere una volontà propria. Era la fine dell'estate, ma nell'aria c'era qualcosa di stanco, come se anche il mare avesse deciso di tirare il fiato dopo mesi di sole e rumore. Le cabine chiudevano una ad una, le sdraio impilate facevano ombra lungo la sabbia e qualcuno, da qualche parte, canticchiava ancora «L'estate sta finendo» dei Righeira, come un rituale inevitabile. Io invece avevo in testa un altro suono. Partì quasi per caso, un click secco. Poi quel ritmo strano, ostinato, meccanico. Non era il classico battito da canzone da spiaggia. Sembrava una macchina o una locomotiva che avanza senza guardare il paesaggio. E sopra, come se non c'entrasse niente e invece c'entrasse tutto, quella melodia dolce, quasi malinconica, che si muoveva libera. All'inizio sembrò un errore. Guardai il mare. Le onde seguivano un tempo loro, regolare, prevedibile. Ma quella canzone no. Andava per conto suo, come se il ritmo e la melodia fossero due estranei costretti a convivere. La batteria elettronica insisteva, testarda, mentre il basso sembrava provare a negoziare una tregua. E la voce... la voce stava sopra, come se osservasse tutto dall'alto. Poi successe qualcosa. Senza accorgermene, il piede iniziò a battere il tempo. Non quello giusto, non quello che avrei scelto, quello della drum machine. E la testa invece seguiva la melodia. Due movimenti diversi, due logiche diverse, eppure a un certo punto si incontrano. Come onde che sembrano scontrarsi, ma poi si fondono. Il ritornello arrivò quasi come una resa. Diceva: mare, mare, mare, voglio annegare. Non era disperazione, non davvero. Era più una specie di abbandono, come quando smetti di cercare di capire tutto e ti lasci trasportare. Il mare davanti a me continuava a muoversi, indifferente. Ma in quel momento sembrava seguire proprio quel ritmo impossibile. Mi venne da pensare che forse era proprio quello il segreto, che certe cose non devono combaciare per forza in modo evidente, che una melodia può andare contro il suo stesso ritmo, che una linea di basso può sembrare in disaccordo e che tutto può apparire storto e poi, però all'improvviso, funzionare. Come l'estate che finisce mentre tu non sei pronto. Come una spiaggia che si svuota ma resta piena di ricordi. La canzone finì, il jukebox fece un altro click, il barista abbassò la serranda. Rimasi lì a guardare ancora un po' il mare e per la prima volta non cercai più di seguirne il ritmo giusto. Era il ritmo di Summer on a Solitary Beach, retro di un 45 giri che già girava da qualche settimana, intitolato Bandiera Bianca. Entrambe le canzoni poi scoprì che furono inserite in quello che sarà uno dei più bei dischi di Franco Battiato, La voce del padrone.

0: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.
1: Lucia Parise.
2: Presente.
1: Stefania Aprile.
2: Presente.
1: Barbara Streisand. Barbara Streisand.
3: Senta, professore.
1: Sì, dica.
3: Come mai ha scritto una canzone con delle strane parole che non dicono niente?
1: Chi?
3: Lei.
1: Beh, vede, ragazza, qual è la telecamera? È questa, sì. Io ho capito che oggi nel mondo non ci capiamo più. Proprio è difficile, cioè non c'è dialogo ormai. È rimasto solo lo sguardo, un po' afflitto. E quindi ho ritenuto opportuno fare una canzone sul tema, cioè sviluppando il tema dell'incomunicabilità. Cioè noi non comunichiamo, siamo incom. Capisci?
3: Grazie.
1: Che era una vecchia cosa, un telegiornale che c'era anche prima. Adesso...
3: Grazie.
1: No, stia in piedi per favore che non ho finito di parlare.
3: Sì.
1: E stavo dicendo che ho voluto sviluppare questo tema dell'incomunicabilità lasciando come riferimento una sola parola, che è appunto Prisencolinensi Nainciuso, che vuol dire amore universale. Quindi se voi dovete fare un gesto d'amore verso qualcuno, non c'è rimasto più nessuno, sono solo io, basta che diciate Prisencolinensi Nainciuso e tutto vada giù. Adesso voglio vedere se siete appunto preparate su questa cosa.
4: Prisencolinensi Nainciuso.

0: attenzione al parabrezza, amici all'ascolto, perché quella che sembra una brutta notizia, cioè una multa per divieto di sosta, potrebbe nascondere qualcosa di molto peggio, una vera e propria trappola per svuotarvi il conto. Parliamo della truffa delle multe finte, un fenomeno che sta esplodendo in tutta Italia, da Firenze a Catania. La scena è questa: tornate all'auto e trovate il classico foglietto. C'è tutto, la vostra targa, il numero di verbale e persino l'invitante sconto è del 30% se pagate subito. Sembra ufficiale, ma c'è il trucco. In fondo al foglietto leggete dove pagare, con un link corto tipo quelli che usiamo sui social. Alt, fermatevi, fermatevi subito. I comuni non usano mai link abbreviati. Se cliccate, finite su un sito clone che non aspetta altro che i dati della vostra carta di credito. I truffatori sono diventati dei professionisti, usano stampanti portatili e carta professionale. Ma come difendersi? Ecco il nostro vademecum rapido. Primo, occhio ai link. Se c'è un link strano o un QR code sospetto sul foglietto, ignoratelo. Secondo, cercate gli errori. Spesso queste multe sono scritte male, con maiuscole a caso o errori di battitura. Terzo, verificate alla fonte. Cioè, se avete il dubbio, andate sul sito ufficiale del vostro comune e inserite la targa e il numero verbale. Se la multa non esiste lì, non esiste affatto. E se siete già caduti nel tranello, niente panico, ma correte ai ripari, bloccate la carta, cambiate le password e denunciate tutto alla polizia postale. Solo nell'ultimo anno sono stati sottratti oltre 260 milioni di euro con questi trucchetti digitali.
1: Queste ed altre informazioni e curiosità sul mondo dei motori torneranno tra meno di due ore, qui su Radio Music for People.
2: Su Music for People, solo le più belle.
3: Adesso, su Radio Music for People, solo le più belle. Le canzoni speciali che abbiamo selezionato per te.

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.

0: Ecco un altro tipico ricordo che voglio in un certo senso condividere con voi grazie a questo contenitore che è il diario di bordo di Radio Music for People. È un ricordo che è per me indimenticabile, risale al 2014 durante la missione di Moto for Peace denominata Medici in Moto in Nepal, un viaggio pazzesco da Roma a Kathmandu. Il nostro percorso prevedeva l'ingresso in Tibet e quindi il passaggio sulle strade più alte del mondo, tra le vette dell'Himalaya. Mio figlio Julian all'epoca aveva solo 6 anni, parlava principalmente tedesco e pochissimo italiano, ma era davvero affascinato dal mio viaggio e mi seguiva con tantissima curiosità. Un giorno, mentre ero lassù, mi arrivò un suo messaggio vocale che mi fece morire dal ridere. Ascoltatelo anche voi.
1: Allora Cina è... No, l'Himalaya è nella Cina dentro o la Cina è nell'Himalaya? Papi?
2: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano. Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi Ricordi di viaggio mfp@libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.

0: ciò che è andato perduto per sempre nella musica popolare è la voglia di rischiare. Prince.
1: I do my head toss, check my nails. Baby, how you feeling?

0: feeling.
1: È tempo di Radio Tanto Tempo Fa, quando il passato ritorna presente.

Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione in esclusiva Bernard Chu su RTL.

0: È tempo di Motor News. Radio MFP con Marco Veronese.
1: Il leone di Pesaro rialza la testa e torna a cacciare. Oggi mettiamo sotto i riflettori un'attesa regina del mercato, la nuova Benelli TRK 902. Tutto ruota attorno al suo generoso motore da 93 cavalli. Non un mostro da tirare ad alti giri, ma un propulsore pieno di muscoli sotto, da guidare di coppia per godersi appieno ogni viaggio. Il design firmato da Stefano Casanova evolve il DNA di famiglia. Linee animalesche, ma decisamente più armoniche rispetto al passato. Due le versioni disponibili. La stradale, con cerchi in lega da 17 pollici per chi cerca più agilità tra le curve, e la Explorer, con anteriore da 19 pollici per non fermarsi dove finisce l'asfalto. La bilancia segna un peso importante, tra i 230 e i 240 kg a vuoto, ma la posizione di guida nettamente migliorata regala un controllo totale dell'avantreno. E la vera bomba sta nel listino, tecnologia premium a prezzi da saldo. Parliamo di 8.790 euro per la stradale e 8.990 euro per la Explorer, con radar posteriore di serie per l'angolo cieco e persino il tris di valigie incluso nel lancio. Ma le notizie in casa Benelli non finiscono qui. Pesaro ha confermato che ad EICMA presenterà ben 6 novità, tra cui due nuove enduro pure e un attesissimo 3 cilindri. Il leone è tornato e fa sul serio. Da Moto News per ora è tutto. Giù la visiera e gas a martello. Avete ascoltato?

0: Avete ascoltato Sudamericando.
1: La mejor música solo para ti.
2: Behind, dietro le storie della musica.
3: This is a story about control. My control.
4: C'è una nuova anima nera. Il rhythm and blues si trasforma in R&B e diventa la colonna sonora della middle class nera. L'afroamericano di fine millennio cerca infatti il successo e una musica nella quale identificarsi. È l'ora delle vergini d'ebano, come Alicia Keys, Erykah Badu, Mary J. Blige o Beyoncé. Negli anni 90, quando funk e disco music sono solo un lontano ricordo, si assiste al trionfo di una nuova alchimia che trasformerà il rhythm and blues in R&B, sigla che apparentemente sembra richiamare gli stessi ritmi, ma che in realtà cela la fusione del genere originale con il soul, funky, hip hop, dance e soprattutto pop. Una sorta di mix che raccoglie in sé tutto ciò che la cultura afroamericana ha fin lì prodotto e che viene anche propagandato come rhythm and blues contemporaneo. Per la verità, già alla fine degli anni 80, una nuova generazione di produttori, ormai i veri deus ex machina di ogni evoluzione discografica, inizia a introdurre sintetizzatori e drum machine nella musica nera e ne trasforma il suono. I primi lavori sembrano orientati in modo deciso al rhythm and blues, verso sonorità pop ammiccanti e libere. I testi di qualsiasi velleità sociopolitica, i personaggi che cavalcano questa nuova onda sono tra i tanti Michael Jackson, sua sorella Janet, Luther Vandross, The Barg, SOS Band e Marvin Gaye, che cominciano a scalare le classifiche e a imporre un nuovo mainstream. Secondo certa critica, però, è proprio l'album Control di Janet Jackson, uscito nel 1986, ad avventurarsi per primo nell'universo R&B. I suoi produttori, Jimmy James e Terry Lewis, azzeccano la giusta misura con l'introduzione di massicce dosi di suono sintetizzato, percussioni ed effetti sonori su una base ritmica che si muove ancora ai tempi del funk e della disco.

0: Behind. The stories of music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.
2: Io non ho piani, io non ho piani.

0: che te lo dico a fa.
1: È stato pubblicato su Communications Medicine di Nature uno studio sui vaccini mRNA contro il Covid, a dir poco rivoluzionario. Lo studio è stato guidato dall'Istituto di Tecnologia Biometrica del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Segrate ed altri istituti italiani ed è emerso che il vaccino Covid di Pfizer non ha lo stesso effetto per tutti. Vi sembrerà una banalità, ma è l'ennesima picconata a quel prodotto farmaceutico e a tutta la campagna mediatica che lo ha spinto negli anni pandemici, portando addirittura alla sospensione della democrazia e dei diritti delle persone. Vediamo cosa dice nello specifico lo studio. La risposta al vaccino Covid Pfizer non ha lo stesso effetto per tutti, in quanto la produzione di anticorpi è influenzata dal patrimonio genetico di ciascun individuo. In poche parole, la risposta dei vaccini al siero non è univoca, ma individuale, e questo dà molte risposte anche sugli effetti avversi. Basti pensare infatti che AstraZeneca in tribunale ha dovuto ammettere che il suo prodotto può causare trombosi mortali e, temendo molteplici azioni legali, ha ritirato definitivamente il prodotto cosiddetto anti-Covid. Quindi la sintesi dello studio è che la risposta anticorporale degli individui dipende dal loro assetto genetico. Se ne desume che i preparati di Pfizer e AstraZeneca non potevano e non dovevano essere obbligatori, come invece imposto da Speranza & Company, ma solo per alcune persone. Doveva esserci e dovrà esserci in futuro, dunque, una personalizzazione della medicina e delle somministrazioni.
2: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.

0: dalle note nascoste ai palchi di domani, spazio alla freschezza e alla creatività della nuova musica. Su Music for People anticipiamo i suoni del futuro. Scopri insieme a noi i nuovi talenti. Tutti i giorni in random. Kiss me, fool me, for
1: your love is better than wine. Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
2: Di bordo su Radio Music for People.
3: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
0: ricordi di viaggio mfp@libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.
3: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
2: Il Diario di Bordo, su Radio Music for People.
4: Si parla spesso di diritti, quando vengono conquistati, riconosciuti o negati. Ma come consumatore, sai quali sono i tuoi? L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ti tutela rispetto a pubblicità ingannevole, pratiche commerciali scorrette e clausole vessatorie. Per comunicare una violazione, registrati su agcm.it. Far valere i tuoi diritti è un tuo diritto. Conviene saperlo. Informati su convienesaperlo.it. Campagna a cura di Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: So, 3
0: grandi successi, senza alcuna interruzione.

0: 1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.
1: Radio Music for People presenta
2: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
5: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2, al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Ehi, hey Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre!
17: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: tipico ricordo che voglio in un certo senso condividere con voi grazie a questo contenitore che è il diario di bordo di Radio Music for People. È un ricordo che è per me indimenticabile, risale al 2014 durante la missione di Moto for Peace denominata Medici in Moto in Nepal, un viaggio pazzesco da Roma a Kathmandu. Il nostro percorso prevedeva l'ingresso in Tibet e quindi il passaggio sulle strade più alte del mondo, tra le vette dell'Himalaya. Mio figlio Julian all'epoca aveva solo 6 anni, parlava principalmente tedesco e pochissimo italiano, ma era davvero affascinato dal mio viaggio e mi seguiva con tantissima curiosità. Un giorno, mentre ero lassù, mi arrivò un suo messaggio vocale che mi fece morire dal ridere. Ascoltatelo anche voi.
1: Allora Cina è... No, l'Himalaya è nella Cina dentro o la Cina è nell'Himalaya? Eh papi?
2: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano. Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi Ricordi di viaggio mfp@libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.

0: lascia stare.
1: Come la metti metti la bandiera a stelle strisce, rimane un cancro più letale di un covo di bisce.
2: Per l'Ucraina l'Ucraina armi, per la Crimea lacrime amare. Quest'incivile civiltà non merita alcuna pietà. Che mondo di recinzioni, che mondo di recensioni, che mondo di petizioni, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione. Radio music for people.
3: Nel corpo di un motociclista non scorre sangue, ma benzina a 100 ottani.

Eravamo consapevoli di fare qualcosa di rivoluzionario. Sia io che Lou lo sentivamo. Andy Warhol.

0: 1, 2, 3. Tutta l'energia, le emozioni e la forza della musica senza filtri. I live. Ascolti solo grandi brani, rigorosamente cantati dal vivo, per un'esperienza che ti porta dritti sotto il palco. Accendi le emozioni, solo su Music for People. Live, la tua canzone preferita, dal vivo.
1: Aria aperta, profondi respiri a pieni polmoni ci danno l'ossigeno indispensabile alle nostre funzioni vitali, ma ogni boccata può anche farci ingerire minuscole quantità di veleni. Non è necessario trovarsi nei pressi di una ciminiera o di un'autostrada per respirare aria non perfettamente pulita. I venti che spostano le nuvole fanno lo stesso con le particelle nocive, ma è possibile prevedere l'inquinamento atmosferico? Eccoci a Reading, Gran Bretagna, al Centro Meteorologico Europeo. Qui non si prevede solo il tempo, ma anche i movimenti dell'inquinamento atmosferico in Europa e nel mondo intero. Il tutto nel quadro dell'MACC Second, progetto per il monitoraggio della composizione dell'atmosfera e il clima. Ogni giorno riceviamo milioni di rilevazioni qui e rilevazioni da satelliti nell'atmosfera a 800 km dalla Terra. Riceviamo rilevazioni anche dalla superficie, misurazioni dalle centraline sparse in tutto il mondo, da navi, aeroplani. Gli agenti inquinanti più comuni sono costantemente monitorati: monossido di carbonio, ozono, biossido di azoto, biossido di zolfo, le polveri sottili.
2: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.

è giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Motociclisti, strana meravigliosa gente.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: Nel corso degli anni, varie ipotesi sulle possibili cause del decesso di Mia Martini si sono rincorse, ma facciamo un passo indietro. Dai successi degli anni 70, ai fasti come interprete di rango, alle molte delusioni dovute alle maldicenze messe in giro dopo che in un incidente d'auto due ragazzi che viaggiavano con lei morirono, Mimì ha avuto un tracollo psicologico e depressivo nel vedersi offesa da molti che aveva avuto vicini tra colleghi ed amici. Poi il ritorno contro ogni previsione e scongiuri da chi non la voleva. Il successo, di nuovo, con un brano stupendo che gli valse il premio della critica e il riconoscimento dell'allora presidente del Consiglio Giulio Andreotti con l'onore di proclamarla interprete per eccellenza. Già dal 1985 però l'artista soffriva di un fibroma all'utero, per il quale però non intese sottoporsi ad un intervento chirurgico temendo possibili cambiamenti al suo timbro vocale. Per questo assumeva farmaci antidolorifici. Pochi giorni prima però della sua morte, impegnata con i primi concerti del nuovo tour, la cantante venne ricoverata d'urgenza per due volte, una ad Acireale e un'altra a Bari, a causa di forti dolori allo stomaco e al braccio sinistro, cosa che però non fu presa in considerazione, anzi fu ignorata dal suo staff. Il 14 maggio del 1995, a seguito di alcuni giorni di irreperibilità, il suo manager richiese però l'intervento delle forze dell'ordine. I vigili del fuoco, quando irruppero nell'appartamento di Cardano al Campo, in provincia di Varese, dove Mimì si era da poco trasferita per essere più vicina al padre con il quale si era riconciliata, verrà trovata priva di vita. Le dichiarazioni della procura sono di aver trovato l'artista riversa sul letto, in pigiama, con le cuffie del mangianastri nelle orecchie e il braccio proteso verso il vicino apparecchio telefonico, quasi a cercare un ultimo disperato aiuto. Subito dopo la morte viene disposta l'autopsia sul corpo di Mimì, che rivela l'utilizzo di sostanze stupefacenti. Il tutto però poi verrà smentito negli anni dalle sorelle. A questa versione se ne aggiungono altre. La prima è quella che la Martini fosse malata a causa, come detto, di un fibroma all'utero. La seconda è che il tutto fosse stato un suicidio a seguito degli anni negati al suo talento dalle maldicenze. Negli anni però la sorella, Loredana Bertè, ha più volte parlato di una situazione familiare complicata per il rapporto burrascoso con il padre e le sorelle, adducendo però a lui come possibile causa del decesso. Ciò non toglie niente però al talento e al pathos che in oltre 30 anni Mia Martini ha regalato al suo pubblico, che ancora oggi la annovera tra le migliori interpreti della canzone italiana.

0: Behind the Stories of Music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People. Radio.

0: Quante volte vi capita di aprire Instagram o TikTok, iniziare a scrollare senza una meta e poi richiudere il telefono con quella strana sensazione di vuoto o insoddisfazione? Beh, sappiate che non siete i soli. C'è un fenomeno silenzioso in atto. Moltissime persone, soprattutto le più attente alla propria salute mentale, si stanno allontanando dai social network. No, ovviamente non lo pubblicano con un post. I social sono progettati come vere e proprie slot machine. Ogni scroll, ogni notifica rilascia dopamina e ci tiene agganciati a un flusso infinito di vite perfette, filtrate e patinate. Questo continuo confronto sociale ci fa sentire costantemente inadeguati e in ritardo rispetto agli altri. Ma cosa fa invece chi decide di fare un passo indietro? Non va a vivere in mezzo ai boschi come un eremita, molto più semplicemente sta riscoprendo il valore della lentezza, fare passeggiate senza telefono, godersi un momento senza pensare a come fotografarlo per una storia e persino riabilitare la noia. Sì, perché la noia è lo stato in cui il cervello smette di reagire agli stimoli esterni e inizia finalmente a creare. La prossima volta che la vostra mano si muove in automatico verso lo schermo, fermatevi un attimo. Quella frazione di secondo è l'inizio della vostra libertà.
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
2: Cocktail Magazine ritornerà in onda

normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

0: successi che conosci già, ma in versioni che non hai mai sentito prima. Dal lunedì al venerdì, scegli di farti travolgere da Maxi Mega Mix, un concentrato di energia e grandi hit. In rotazione casuale ogni giorno, solo su Music for People.
1: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Il diario di bordo su Radio Music for People.
3: Sei in viaggio su 2, 3 o 4 ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo.

0: 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
1: Ricordi di Viaggio MFP @libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.
0: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione su Radio Music for People.
2: Il Diario di Bordo su Radio Music for People.
3: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
4: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
5: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ready on.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
5: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2, al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Ehi, hey Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre!
17: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Pillola di guida internazionale. In Germania e Austria, appena si forma una coda in autostrada, è obbligatorio creare la Rettungsgasse, la corsia di soccorso al centro. Non aspettare le sirene, spostati subito. Radio Music for People, la musica che ti guida.
19: Behind, dietro le storie della musica.
20: I Mattia Bazar, 1978. Dice Carlo Marrale: siamo stati fortunati nella nostra storia e già all'inizio della carriera avevamo piazzato un paio di hit estive come Stasera che sera e Solo tu. Nel 1983 sarebbe stato il turno di Vacanze romane, il pezzo che forse più mi rappresenta, che sento mio nel profondo, integralmente, e ha messo sempre d'accordo il pubblico e la critica, cosa che mi fa particolarmente piacere dato che gran parte delle soluzioni sono mie. È una canzone nobile, onesta, che si comporta bene nel resto d'Europa e soprattutto in Giappone. Fatto stupefacente per un gruppo che non sapeva essere ruffiano, anche se dopo il tesoro di Vacanze romane trovavamo le platee raddoppiate o triplicate, con una Antonella Ruggero che dal vivo era straordinaria. Con Ti sento l'effetto fu analogo, reazioni positive e immediatamente replicate anche all'estero, visto che Antonella se la cavava benissimo con le lingue. La versione in inglese, per esempio, fu molto apprezzata. Mi sono chiesto spesso quale fosse il segreto e perché non abbiano perso smalto. Erano belle canzoni che non risultano datate, nascevano da un sentimento intimo, ma andavano bene in radio come davanti a tanta gente che fosse il Festival Bar o Vota la Voce. Spesso le canzoni sono un piccolo miracolo in 3 minuti ed è bene non esista una formula. Così può capitare a chiunque.

0: Buongiorno e ben ritrovati su Moto News. Apriamo subito con un capitolo che sta facendo venire il mal di testa a migliaia di automobilisti e motociclisti italiani, cioè il caos assicurazione. Avete presente quella vecchia moto ferma in garage da anni? O l'auto d'epoca coperta dal telo nel box? Ecco, dimenticate la tranquillità. Secondo le nuove norme europee, l'obbligo di RC Auto scatta anche se il veicolo resta chiuso in un terreno privato. Il motivo? Secondo il legislatore, una moto che cade può ferire qualcuno anche da ferma. Insomma, la sicurezza prima di tutto. O almeno così dicono. Ma qui arriva il bello, o meglio, il paradosso. La legge vi obbliga ad assicurarvi, ma contemporaneamente vi permette di sospendere la polizza fino a 10 mesi l'anno. Avete capito bene? Dovete avere un contratto, ma potete congelarlo. È una distinzione sottile che sembra un gioco di parole per salvare capre e cavoli, lasciando però noi cittadini con un dubbio atroce. Ma se la polizza è sospesa e non copre i danni, a cosa serve l'obbligo? E non finisce qui. In Parlamento si discute anche l'arrivo delle polizze mini, quelle con durata inferiore ai 12 mesi. Più flessibilità? Forse. Più confusione? Sicuramente. Tra i calcoli del bonus malus che saltano e premi da ricalcolare, l'unica certezza è che il labirinto burocratico si complica. Il sospetto, però, che corre tra i box e le officine è uno solo, che a guadagnarci alla fine siano sempre e solo le compagnie assicurative. E voi che ne pensate? È una misura di sicurezza o l'ennesima tassa su garage?
1: Queste ed altre informazioni e curiosità sul mondo dei motori torneranno tra meno di 2 ore, qui su Radio Music for People.
2: Torna indietro nel tempo, le leggende del

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People. This is World Parade on Radio Music for People.
2: The station with the best music.
3: I love the music.
4: Best music.

Tre grandi successi, senza alcuna interruzione. Solo su Radio Music for People.

0: classic. Solo grandi emozioni e melodie che ti entrano nel cuore. Con solo le più belle ti regaliamo un concentrato di canzoni uniche.
1: Babe, I'm an addict now.
0: Scelte una ad una da noi e proposte in rotazione casuale. Fatti cullare dalla musica che fa battere il petto. Solo su Music for People.
2: Speciale colonne sonore. È su Radio Music for People. Adesso.

0: Cocktail Magazine con Richard Hsu.
1: È un magazine informativo e Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: All'intelligenza artificiale abbiamo chiesto cosa accadrà nel prossimo ventennio sul pianeta Terra. Ecco una parte della sua risposta. Prevedere con precisione il futuro globale per il prossimo ventennio è una sfida complessa, ma basandosi sulle tendenze attuali si possono delineare alcuni scenari probabili in vari ambiti chiave. Ambito cambiamenti climatici e transizione energetica. Il cambiamento climatico sarà una delle sfide più pressanti. Si intensificheranno gli sforzi per ridurre le emissioni di carbonio con una maggiore diffusione di energie rinnovabili come solare, eolico e idrogeno. Tuttavia, gli impatti climatici come l'innalzamento del livello del mare, eventi meteorologici estremi e migrazioni forzate continueranno a creare pressioni su governi e comunità. Possibili sviluppi. L'energia nucleare di nuova generazione o soluzioni innovative come la fusione nucleare potrebbero diventare cruciali per fornire energia pulita su larga scala. Gli investimenti in tecnologie verdi saranno centrali.

Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Dietro le storie della musica.
1: Londra, 10 aprile 1979. Nasce a Downslow, sobborgo della capitale inglese, da Janet Ellis, presentatrice di programmi TV per bambini della BBC, tra i quali Blue Peter e Just Go, e da Robin Baxter, produttore cinematografico e regista, la bella Sophie, la quale già in tenera età affianca occasionalmente la madre in TV. Destinata evidentemente ad un futuro artistico, Sophie Michelle Ellis Baxter compare già all'età di 13 anni con l'opera dei bambini W11 Opera, di cui in futuro sosterrà il progetto. Ellis non si considera però una bella ragazza, e questo sarà un bene in parte perché avrebbe affrontato l'inserimento nel mondo dello spettacolo con più leggerezza. La sua vera carriera musicale però da professionista porta la data 1996, mentre cantava come voce solista nella band indie The Audience. La band pubblica 4 singoli nella top 40 britannica, tra cui I Know Enough e A Pessimist Is Never Disappointed, i quali video portano proprio la firma del padre Robin Baxter, mentre i lettori di Melody Maker la votano al quinto posto in un sondaggio sulle persone più sexy del rock. Nel 2000, dopo lo scioglimento della band, la Baxter collaborerà con un DJ italiano, Spiller, aggiungendo la sua voce al brano Groove Jet e arrivando al numero uno nelle classifiche del Regno Unito, scavalcando addirittura l'ex Spice Girl Victoria Beckham. Da allora un susseguirsi di singoli e album da classifica e addirittura una collaborazione con George Michael nel tour del 2007. Beh, dicevamo che la percezione di bella ragazza della Baxter, alla quale non ha mai dato peso, non sembra però passata inosservata non solo ai fans, ma anche alle case di moda, tra cui quella di Roberto Cavalli, per il quale officerà al lancio di un vino dello stesso nel centro di Londra. E arriviamo all'ottavo album della Baxter, pubblicato proprio quest'anno e intitolato Per i meno pop, e che da marzo scorso ottiene successo con questo brano dalle sonorità decisamente anni 80.

0: Behind. The stories of music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: molto presto, su Music for People, tornerà la World Parade.
1: World Parade, la classifica da ascoltare.

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato, doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People. This is World Parade on Radio Music for People.
2: Radio Music for People presenta
3: Coming Soon Radio,
1: quotidiano di informazione cinematografica.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
10: Amori e incantesimi 2, al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Ehi, hey Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre!
18: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ecco un altro tipico ricordo che voglio in un certo senso condividere con voi grazie a questo contenitore che è il diario di bordo di Radio Music for People. È un ricordo che è per me indimenticabile, risale al 2014.

0: 2014 durante la missione di Moto for Peace denominata Medici in Moto in Nepal, un viaggio pazzesco da Roma a Kathmandu. Il nostro percorso prevedeva l'ingresso in Tibet e quindi il passaggio sulle strade più alte del mondo, tra le vette dell'Himalaya. Mio figlio Julian all'epoca aveva solo 6 anni, parlava principalmente tedesco e pochissimo italiano, ma era davvero affascinato dal mio viaggio e mi seguiva con tantissima curiosità. Un giorno, mentre ero lassù, mi arrivò un suo messaggio vocale che mi fece morire dal ridere. Ascoltatelo anche voi.
1: Tu, allora Cina è... no... L'Himalaya è nella Cina dentro o la Cina è nell'Himalaya? Papi?
2: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano? Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi ricordi di viaggio @libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.

0: CO2 e cambiamento climatico. Facciamo chiarezza. Lo sapevate che solo lo 0,04% dell'atmosfera è composto da anidride carbonica? E che di questa minuscola percentuale appena l'11% è prodotta dall'uomo? Parliamo quindi di un contributo umano allo 0,0044% del totale. Eppure, questa frazione infinitesimale domina il dibattito sul clima, mentre il 99,6% delle emissioni ha origine naturale: vulcani, cicli orbitali della Terra, variazioni solari e correnti oceaniche. Ma allora, perché concentrare tutte le politiche ambientali su questa quota minima? Gli scienziati ci ricordano che dal 1750 la CO2 è passata dallo 0,028% allo 0,042%. Un cambiamento? Sì, ma è davvero questa la leva per controllare un clima che da millenni oscilla tra ere glaciali e periodi caldi? Forse prima di trasformare l'ecologia in una crociata economica, dovremmo chiederci quanto pesano davvero le nostre auto e fabbriche rispetto ai giganteschi processi naturali che nessuna tassa potrà mai regolare? Riflettiamoci con dati alla mano. Questa è Cocktail Magazine, l'informazione oltre i luoghi comuni.
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.

0: Non guidare mai più veloce di quanto il tuo angelo custode possa volare.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: Io, da quando mi ricordo, sono sempre stato democratico. Non per scelta, per nascita. Come uno che quando nasce è cattolico, apostolico, romano. Cattolico, pazienza. Apostolico, non so cosa vuol dire. Ma anche romano. Hey!
3: Oggi vi porto in un viaggio dentro la vita e le stranezze di un uomo che, più che cantare, pensava ad alta voce. Siamo alla fine degli anni 50, un ragazzo magro, elegante, con lo sguardo ironico, entra in una sala di incisione con una chitarra in mano. Quella chitarra non era nemmeno sua, era del fratello Marcello, ma un giorno, per una curiosa coincidenza del destino, Giorgio Gaber si taglia un tendine alla mano sinistra durante una partita di calcio. Per riabilitarsi, gli consigliano di fare un po' di movimento con le dita. E così, invece di fare ginnastica, comincia a pizzicare le corde di una chitarra. Quindi da un infortunio nascerà un'icona. Negli anni 60, quando tutti cantano d'amore e di sole, Gaber scrive canzoni che sembrano conversazioni da bar, piene di sarcasmo, filosofia e milanese veracità. Ma lui non vuole restare intrappolato nella forma della canzonetta.
4: Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano.

0: sono. Nel 1969 inventa qualcosa che nessuno aveva ancora osato: il teatro canzone. Un uomo solo sul palco, una sedia, una chitarra e parole che fanno ridere e pensare nello stesso respiro. Nasce così il signor G, il suo alter ego, lo specchio dell'italiano medio, ironico, confuso, fragile. Una curiosità che pochi sanno: Gaber odiava riascoltare per esempio i propri dischi, dicendo: io non riesco a sentirmi, è come guardarsi allo specchio troppo a lungo. A un certo punto non sai più chi sei. E ancora più curioso, in privato non amava definirsi cantante o attore e diceva di sé: io sono un artigiano delle emozioni. Durante le prove dei suoi spettacoli spesso cambiava battute all'ultimo minuto, provandole proprio davanti ai tecnici del suono e chiedendo loro: fa ridere o fa pensare? Se non faceva nessuna delle due cose, la tagliava. Gaber era così preciso come un orologiaio svizzero, ma imprevedibile come una risata improvvisa. Quando morì nel 2003, sul tavolo del suo studio trovarono un foglio con una frase scritta a mano: il dubbio è scomodo, ma la certezza è ridicola. E forse è proprio per questo il suo ultimo regalo: ricordarci che la libertà non è fare ciò che si vuole, ma capire perché lo si vuole fare. Buonanotte, signor G, e grazie per averci insegnato che anche il silenzio a volte sa cantare.
1: Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura.

Vorrei essere libero, libero come un uomo, come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza.

0: Ciao a tutti, sono Richard da Gavirate, in provincia di Varese. Nel 2010 ero in viaggio con l'associazione Moto for Peace per la missione umanitaria Africa 16.000, da Tunisi fino a Città del Capo. Tra i tantissimi ricordi ce n'è uno che mi fa sempre sorridere. Eravamo in Sudan, in un piccolissimo villaggio in mezzo al deserto. Praticamente, immaginate, 10 motociclisti, tutti con la stessa tuta da moto, tutti con il casco sotto il braccio, e dopo aver parcheggiato le moto e il furgone all'interno di un cortile, quindi non visibili per la via del paesello, ci stavamo incamminando verso un locale per fare una pausa pranzo e soprattutto per dissetarci, visto il caldo incredibile. All'improvviso mi si avvicina un uomo del posto avvolto nel tipico turbante bianco, mi guarda serio e mi chiede: "You astronaut? Shuttle?" Una scena memorabile che non dimenticherò mai.
1: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano? Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi ricordidiviaggio@libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.
2: Woo! Radio Music for People. The mix.

chi sta pagando per questa guerra? Le persone povere. Chi sta lottando in questa guerra? Le persone povere. Chi guadagna soldi da questa guerra? Le persone ricche.

0: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Spazio, ultima frontiera.
2: Questi sono i viaggi della nave stellare
3: Enterprise, nella sua missione diretta
4: all'esplorazione di strani nuovi mondi,
5: alla ricerca di nuove forme di vita
6: e di nuove civiltà,
7: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
8: Se incontrare un alieno è il vostro sogno fin da bambini, beh, la possibilità di riuscirci sono, secondo una recente ricerca britannica, più di quanto non abbiate immaginato finora. Un team di ricercatori di Manchester ha infatti esteso la ricerca di forme di vita da 1.400 a 280.000 stelle, concludendo che lo 0,04% di queste potrebbe ospitare civiltà aliene sufficientemente evolute da poter comunicare con una tecnologia radio equivalente alla nostra del XXI secolo o appena più evoluta. Lo studio non conteggia quindi sistemi solari che ospitano forme di vita semplici o non in grado di comunicare con le onde radio. Lo studio si basa sui risultati di un programma di ricerca scientifica conclusosi lo scorso anno, che ha scandagliato appunto nel cielo 1.327 stelle nel raggio di 160 anni luce dalla Terra, alla ricerca di segnali radio che indicassero la presenza di una forma di vita intelligente. I risultati dello studio ci suggeriscono che meno di una stella su 1.600 entro un raggio di 330 anni luce potrebbe ospitare trasmettitori di poco più potenti di quelli di cui disponiamo oggi sulla Terra.

0: le storie, le curiosità, gli aneddoti e un pizzico di malizia nei racconti della storia della musica. Con Behind, da lunedì 7 settembre, vi aspetto con la nuova stagione su Radio Music for People. Behind, dietro le storie della musica. La musica che conosci, le storie che non conosci.
1: Sei sicuro che tuo figlio abbia l'età per i social network? A seguito del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, TikTok sta chiedendo agli utenti italiani di indicare la data di nascita per evitare che si iscrivano i minori di 13 anni. È il momento di stare vicini ai nostri figli e controllare che non diano false informazioni. Se non ha l'età, i social possono attendere. www.gpdp.it/minori.
2: Il diario di bordo su Radio Music for People.
3: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
4: Ricordi di viaggio mfp@libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.
3: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
2: Il Diario di Bordo, su Radio Music for People.
5: Internet è un mare ricco di opportunità e informazioni, ma nasconde anche dei pericoli.
6: Uno di questi è il cyberbullismo.
5: Una forma di violenza che passa attraverso le tecnologie digitali.
6: Pressioni psicologiche, molestie, aggressioni, ricatti, furti di identità digitale, manipolazioni.
5: Se sei in difficoltà, dillo a qualcuno di cui ti fidi, oppure rivolgiti al 114 Emergenza Infanzia o alla Polizia Postale.
6: Impara a proteggerti, naviga sicuro. Tutte le informazioni su famiglia.governo.it. Iniziativa del Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
5: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2, al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Ehi, hey Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre!
17: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Ami il brivido del Can-Am, del quad o del buggy? Attento all'omologazione. Se il tuo veicolo ha le cinture di sicurezza, il casco potrebbe non essere obbligatorio per legge, ma resta la scelta più intelligente. Sulla strada o nello sterrato? La testa prima di tutto. Sei su Radio Music for People.
19: Behind, dietro le storie della musica.
20: È un salto di qualità ineguagliate chi pensa di scrivere un brano come questo per la cantante più inquieta, indomita della nostra musica leggera. Figura scalpitante, paradigmatica nel rendere merito al testo e al clima generale, con una esecuzione urlata, sofferta e mirabilmente sopra le righe. Lui è Ivano Fossati in una delle tante composizioni affidate ad altri, quasi sempre nell'emisfero femminile. Lei è Loredana Bertè, figlia del Sud, con trascorsi da teenager a Roma nell'ambiente del beat e del teatro off. Non sono una signora vincerà il Festival Bar, restando per tutta la carriera di Loredana Bertè un biglietto da visita inalienabile.

0: Behind the Stories of Music. We'll return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica. Tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: In questa edizione di Motor News, Marco Veronese ci propone un'intervista realizzata da Richard nel 2014 durante un lungo viaggio in Nepal. Che ci crediate o no, uno dei grandi problemi, oltre al caldo, alla pioggia, al freddo, alla neve, alle condizioni stradali e di traffico, c'è il sonno. Questo è un grande nemico e bisogna combatterlo e ognuno di noi lo fa alla sua maniera. Sentiamo queste interviste e cominciamo proprio con Marco Veronese.
1: Io per combattere il sonno o mi metto a cantare oppure mi alzo in piedi sulla moto con la visiera aperta, spalancata, in modo da prendere più aria possibile, oppure
2: resisti e basta.
1: Resisto e basta.
3: Jose.
4: Io canto, io grido, io ballo, io rido, ma rido in più quando vedo a Andrea e Francesco che si scalfano la mani con il motore.
3: Olga, tu cosa fai invece per combattere il sonno?
5: Io mi alzo in piedi e prendo il fresco in faccia.
3: Andrea.
6: Canto, strillo. Non lo so, faccio cose che non si possono dire.
3: Bert, qu'est-ce que tu fais quand tu conduis la moto et t'assommeilles pour combattre la. La...
7: Non, moi je chante, et je regarde les oiseaux et les forêts partout.
3: Celestino.
8: Canto. Mezzo a cantare, mi metto in piedi e canto e grido.
3: Francesco.
9: Canto. La cosa interessante sai qual è? Che vengono fuori delle canzoni meravigliose, fantastiche, tipo quella di Cucini di Campagna, che fa
10: anima mia, la stanza tua.
3: Un po' stonatello, eh?
10: Ti aspetterò, dovessi odiare queste mura.
11: Torna indietro nel tempo, le leggende del weekend.

0: 1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.
1: Radio Music for People presenta
2: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
5: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Ehi, Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre.
17: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Radio Music for People.
0: Ogni weekend su Radio Music for People, in the mix.

0: dalle due alle quattro ruote, tutte le informazioni e le curiosità più imperdibili dal mondo dei motori. In random su MFP, Motor News.
1: Motor News.
0: A cura di Marco Veronese. Tieniti pronto a vivere tutta la passione che si muove solo su Music for People.
2: L'ambiente indie non mi ha voluto e il mainstream mi ha trattato come un alieno. E quindi eccomi ancora qui, nel limbo tra i due mondi. Billy Corgan.
3: È il momento delle hits internazionali su Radio Music for People.
4: Is someone listening? Ok. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised, was losing control, crazy night, intense.

All right, Chris.

Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People. Radio

fatto tutta quella strada per arrivare fin qui, ma adesso forse ti puoi riposare. Un bagno caldo e qualcosa di fresco da bere e da mangiare. Ti apro io la valigia mentre tu resti lì.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Faces e altre band inglesi contemporanee, i Kinks, band dei fratelli Ray e Dave Davis, iniziano la loro carriera come gruppo rhythm and blues. Già attivi dal 63 con il nome di Ravens, nel gennaio 64 registreranno una cover di Long Tall Sally di Little Richards e, prima che il disco esca, cambiano il nome in Kinks. Quindi a febbraio debuttano sul mercato. Segue un secondo singolo, ma è solo con il terzo, You Really Got Me, che il gruppo esplode, raggiungendo la prima posizione in Inghilterra e addirittura la top 10 negli Stati Uniti. Forse è necessario scegliere un solo episodio di cui far risalire la nascita dell'hard rock e del punk. Forse il candidato più idoneo sarebbe You Really Got Me, il brano scritto da Ray Davis che rende celebri i Kinks e li porta in cima alle classifiche inglesi dall'estate del 1964. La magia del pezzo sta tuttavia nel prepotente riff di chitarra suonato da Dave Davis, il quale, frustrato di non riuscire a ottenere con il suo Vox AC30 la distorsione che aveva in mente, va a comprare un economico amplificatore elpico, taglia con la lametta in più punti il cono, riattaccandone i lembi con delle spille, e lo suona a tutto volume. Il risultato per l'epoca è impressionante e quel suono passerà alla storia come un modello per molti chitarristi che porteranno il rock sui terreni più energici ed aggressivi.

0: perché il taxi si chiama così? L'origine del termine taxi ha diverse teorie. Una di esse è legata alla famiglia nobiliare tedesca Thurn and Taxis, che aveva il monopolio della distribuzione postale in Europa. Utilizzando carrozze trainate da cavalli per la posta, estesero il loro servizio al trasporto passeggeri. Un'altra teoria suggerisce che taxi derivi dall'aggettivo greco tachus, che significa veloce, un riferimento alla rapidità dei mezzi di trasporto. Una terza ipotesi collega il termine tax, costo, presente nella parola tassametro, inventato nel 1891 da German Wilhelm Braun. In Italia il primo taxi a motore italiano, chiamato Fiat Tipo 1, fu prodotto nel 1908. Durante il regime fascista Mussolini promosse una campagna per eliminare parole straniere dal linguaggio quotidiano, sostituendo taxi con tassì. Questa scelta vinse un concorso bandito da un giornale romano nel 1932.
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
2: Speciale Africans, i grandi successi africani.

0: is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People. This is World Parade on Radio Music for People.
2: Radio Music for People presenta
3: Coming Soon Radio,
1: quotidiano di informazione cinematografica.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
6: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
10: Amori e incantesimi 2, al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Ehi, Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre!
18: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People. This is World Parade on Radio Music for People.
2: Radio Music for People presenta
3: Coming Soon Radio,
1: quotidiano di informazione cinematografica.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
10: Amori e incantesimi 2, al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Ehi, Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre.
18: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Ogni weekend su Radio MFP, Music for People in the Mix.

Solo grandi emozioni e melodie che ti entrano nel cuore. Con Solo le più belle ti regaliamo un concentrato di canzoni uniche, scelte una ad una da noi e proposte in rotazione casuale. Fatti cullare dalla musica che fa battere il petto. Solo su Music for

quando le persone non hanno da mangiare, muoiono. Quindi, cari politici, mettete da parte le cazzate e spiegatemi cosa farete per evitare che ciò accada ancora. Bob Geldof.

Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People. Radio

Immaginate i Genesis all'inizio degli anni Ottanta. Una band in piena trasformazione, sempre più aperta a contaminazioni sonore e con un Phil Collins che porta nel gruppo il suo amore per il soul, il rhythm and blues e il funk americano. L'incontro tra i Genesis e gli Earth, Wind and Fire non avvenne direttamente in studio tra le due band al completo, ma grazie a un uomo che aveva un piede in entrambi i mondi, Phil Collins.

0: Nei primi anni 80 Collins era già un grande appassionato di soul e funky americano. Durante la sua carriera solista iniziò a collaborare con la celebre sezione dei fiati degli Earth, Wind & Fire, i Phoenix Horns, composta da Don Meerick, Louis Setfield, Ramele Michael Davis e Michael Harris. L'intesa fu immediata. Collins rimase colpito dalla loro precisione, dalla potenza del loro suono e dalla capacità di trasformare qualsiasi brano con arrangiamenti brillanti e pieni di energia. Quando i Genesis stavano lavorando ai brani della sessione di Hubba Cub, Collins propose quindi al gruppo di coinvolgere proprio quei musicisti. E fu così che nacque Paper Late. Il titolo Paper Late, curioso e quasi enigmatico, nasce da una frase contenuta nel classico dei Genesis Dancing with the Moonlit Night, contenuto nell'album Selling England by the Pound. Paper Late, cried a voice in the crowd, vuol dire "Il giornale è in ritardo", gridò una voce tra la folla.
1: Paper late, cried a voice in the crowd.
0: E è un'espressione che a Phil Collins tornò particolarmente evocativa e che decise di recuperare, dandole quindi una nuova vita. I Phoenix Horns entrarono quindi in studio, aggiunsero un'impronta completamente nuova, con riff di fiati esplosivi, accenti funk e una carica ritmica che si sposava perfettamente con la batteria di Phil Collins. Il risultato fu un pezzo che sembrava mettere insieme due universi musicali: la raffinatezza compositiva dei Genesis da un lato e il groove irresistibile degli Earth, Wind & Fire dall'altro. È interessante però notare che non furono gli Earth, Wind & Fire come band a registrare il brano, ma la loro storica sezione fiati. Tuttavia il loro stile era talmente riconoscibile da rendere Paper Late uno dei pezzi più black e contagiosi all'interno del repertorio dei Genesis.

0: Behind. The stories of music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi, bom bom bom.
1: Non c'è nessuna emergenza climatica. Un gruppo internazionale di oltre 1500 scienziati e professionisti della Global Climate Intelligence Group ha pubblicato una dichiarazione che sfida la narrativa dell'emergenza climatica. Ecco i punti salienti. Il clima è sempre cambiato naturalmente. La Terra ha vissuto cicli di riscaldamento e raffreddamento ben prima dell'era industriale. Esempio, la piccola era glaciale terminata nel 1850. Il riscaldamento attuale è più lento di quanto previsto dai modelli dell'IPCC, dimostrando che la scienza climatica è ancora incerta. I modelli climatici sono sempre inaffidabili. Sovrastimiamo l'impatto della CO2 e ignoriamo i benefici dell'aumento di anidride carbonica. La CO2 invece è essenziale per la vita. Non è un inquinante, ma il fondamento della fotosintesi e della crescita delle piante. Livelli più alti di CO2 hanno reso la terra più verde e migliorato i raccolti agricoli. Nessun aumento reale di disastri naturali. Non ci sono prove che uragani, alluvioni o siccità siano diventati più frequenti o intensi a causa del riscaldamento globale. Le politiche di riduzione della CO2 invece sono costose e dannose. Serve una politica climatica razionale. Nessuna emergenza giustifica il panico o misure drastiche come il net zero CO2 entro il 2050. L'obiettivo dovrebbe essere energia accessibile e prosperità, non allarmismo ingiustificato. In conclusione, gli scienziati della Clintel chiedono un approccio scientificamente equilibrato al clima, rifiutando l'allarmismo e sostenendo politiche energetiche pragmatiche. La loro missione è consigliare governi e aziende basandosi sui dati reali, non su modelli catastrofisti. Messaggio chiave: non c'è crisi climatica, servono più scienza e meno ideologia.
2: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
3: Afrikaans, les meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.

0: è pronta a partire verso nuove avventure la nuova MV Agusta Enduro Veloce 2026, una moto che unisce eleganza italiana e spirito d'esplorazione. La nuova Enduro Veloce si distingue per un motore 3 cilindri da 931 cm3, interamente sviluppato da MV Agusta, capace di erogare 124 cavalli di potenza e una coppia di 102 Nm. Con l'85% disponibile già ai bassi regime, potenza e fluidità perfette per affrontare lunghi viaggi e terreni difficili. Completamente rinnovata anche la ciclistica, con sospensioni regolabili Sachs a lunga escursione e un impianto frenante Brembo Style EMA di derivazione sportiva. Due le nuove livree disponibili, una sportiva in nero e grigio antracite e una più elegante in bianco perlato e blu nordico. L'equipaggiamento è pensato per la vera avventura, valigie laterali paramotore, cavalletto centrale e pneumatici Bridgestone AT41 per un uso misto su asfalto e sterrato. Invece sul fronte tecnologico la moto offre una piattaforma elettronica a 6 assi, 4 modalità di guida, ABS, cornering, cruise control e un display TFT da 7 pollici con connettività Bluetooth e Wi-Fi. La nuova Enduro Veloce, proposta a €19.900, si presenta quindi come un mezzo capace di coniugare stile, solidità e tecnologia, qualità che la rendono perfetta per chi, come i motociclisti di Moto4Peace, viaggia per unire popoli e culture anche nei lunghi e più remoti. Perfetta per chi, come i motociclisti di Moto4Peace, viaggia per unire popoli e culture anche nei luoghi più remoti del pianeta.
1: Queste ed altre informazioni e curiosità sul mondo dei motori torneranno tra meno di 2 ore qui su Radio Music for People.

0: quando la radio aveva il sapore della scoperta e la magia delle grandi voci.
1: Precisely by my Seiko quartz wristwatch throughout Great Britain, it's exactly 1 o'clock.
2: Compiled from news agencies around the world, this is Radio Luxembourg News.
0: Nelle ore serali e notturne, radio tanto tempo fa ti porta indietro nel tempo. Riascolta spezzoni storici, trasmissioni d'altri tempi e rare registrazioni in qualità da studio, salvate dal fruscio delle vecchie onde medie e lunghe.
3: Last week a new entry at 39, this week all the way up to 17, Joan Jett and the Blackhearts.
0: Accontenta la nostalgia. Viaggia nel passato. Solo con Music for People.
4: Hai scelto chi volevi diventare.
5: A, B, C.
4: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni.
6: Grazie a voi, dottoressa!
7: Sei pronto?
4: Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: 1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi. Ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.
8: Mamme, papà, tutti i cellulari sui banchi. Forza! Oggi parliamo dell'insana ossessione che avete di postare foto dei vostri figli sui social. Ma voi lo sapete che una volta condivise le immagini restano in rete per sempre? Allora, sciagurati, scrivete 100 volte. Se posto foto e video di mio figlio, 1. Gli impongo un'immagine pubblica che decido io. 2. C'è il rischio che le sue immagini finiscano sui siti pedopornografici. 3.
9: La sua privacy vale molto più di un like.
10: Informati su gpdp.it, garante per la protezione dei dati personali, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Radio

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Ehi, Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre!
17: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Ciao a tutti, sono Richard da Gavirate, in provincia di Varese. Nel 2010 ero in viaggio con l'associazione Moto for Peace per la missione umanitaria Africa 16.000, da Tunisi fino a Città del Capo. Tra i tantissimi ricordi ce n'è uno che mi fa sempre sorridere. Eravamo in Sudan, in un piccolissimo villaggio in mezzo al deserto, praticamente immaginate 10 motociclisti, tutti con la stessa tuta da moto, tutti con il casco sotto il braccio, e dopo aver parcheggiato le moto e il furgone all'interno di un cortile, quindi non visibili per la via del paesello, ci stavamo incamminando verso un locale per fare una pausa pranzo e soprattutto per dissetarci, visto il caldo incredibile. All'improvviso mi si avvicina un uomo del posto avvolto nel tipico turbante bianco, mi guarda serio e mi chiede: "You astronaut? Shuttle?" Una scena memorabile che non dimenticherò mai.
1: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano? Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi ricordidiviaggio@fp-libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.
2: Behind, dietro le storie della musica.

Square Garden, agosto 1971. La madre di tutti i concerti rock di beneficenza si sta materializzando questa sera sul palco del più celebre palazzetto dello sport della Grande Mela. Lo ha voluto George Harrison. Con i Beatles sono stato abituato a pensare in grande, dichiara. Perché non provare a raccogliere almeno $1 milione? Emotivamente colpito dai disastri politico-ambientali che stanno accadendo nella regione del Bangladesh, di cui gli ha parlato l'amico Ravi Shankar, leggendario maestro della musica indiana, Harrison si chiede come e quando sia possibile organizzare una qualsiasi forma di aiuto. Ha un'idea però, pensa a un unico inimitabile concerto rock. Nel giro di poche settimane George riesce a mettere insieme un cast stratosferico. Insieme a lui sul palco salgono Eric Clapton, Leon Russell, Billy Preston, Ringo Starr, tutti nello stesso palco, magari con il grande recluso del rock, quel Bob Dylan che non si esibisce più in pubblico da quasi 5 anni. A Harrison riesce quasi il colpaccio. Invita infatti John Lennon, che si presenta al Madison Square Garden, ma poi all'ultimo minuto non ne vuole sapere di esibirsi senza la sua Yoko Ono. Mentre Paul McCartney, che aveva accettato, declina quando viene a sapere che invece Lennon sarebbe salito sul palco. Insomma, data l'enorme richiesta di biglietti, lo show raddoppia l'organizzazione e mette in piedi 2 concerti, uno al pomeriggio, l'altro serale. Il tutto documentato da un album triplo e da un film. Con un solo problema, qualcuno però fa il furbo, cercando di evadere il fisco. Questo causa il congelamento dell'incasso fino alla metà degli anni 80 e costringe Harrison a firmare un assegno personale prelevando dal proprio conto corrente. Ma poco importa, la sua geniale intuizione e lo strepitoso spettacolo di New York rimarranno come una delle pagine più belle della grande storia del rock. Di fatto, senza questo evento organizzato per raccogliere i fondi a favore delle popolazioni del Bangladesh colpite dalla guerra con il Pakistan, dalla carestia e dalle inondazioni, probabilmente il Live Aid di qualche anno dopo non sarebbe mai esistito.

0: Behind.
1: Le storie della musica. Tornerà più tardi con Marco Mantovani.
2: So, digi, hey.
3: 3
1: grandi successi, senza alcuna interruzione.

0: Prevenire e non reagire per limitare i rischi in caso di inondazioni. È partendo da questo elementare principio che un progetto europeo ha elaborato un sofisticato sistema di monitoraggio delle acque.
1: Sotto i miei piedi ci sono 48 sensori che rilevano in tempo reale il livello dell'acqua nel letto del fiume. Grazie a questa tecnologia possiamo vantare gli argini più intelligenti del pianeta.
0: I sensori collocati sotto il livello del suolo trasmettono le loro rilevazioni a una serie di banche dati situate in diversi paesi. Boston, sulla costa orientale del Regno Unito, è una delle principali città che stanno testando questa nuova tecnologia. L'alta marea fa spesso salire il fiume che la attraversa a livelli allarmanti.
1: Boston ha un buon sistema di argini, ma non è sufficiente. Quando la marea sale molto, rischia anche di farli crollare. Il rischio è quindi significativo.
0: Sistemi a fibra ottica e telecamere a infrarossi integrano il sistema di monitoraggio. Strumento principe dei rilevamenti è però una variegata batteria di sensori di diversa natura.

0: Factory Team. Con noi c'è il fondatore Andrea Giannini. Allora Andrea, benvenuto. Ti faccio subito la prima domanda. Senti, fino a qualche tempo fa il quad era visto un po' come un mezzo di nicchia, no? Per addetti ai lavori, e gli spider come mezzi alieni. Oggi vediamo un vero boom in questo settore. È cambiato l'identikit di chi cerca l'avventura?
1: Il quad ci sono voluti 7-8 anni per iniziare a far nascere un boom di appassionati, e oggi invece la passione si è aperta anche all'utilità, quindi c'è chi lo usa in lavoro, in campagna, in collina, chi lo usa per svago, divertimento o avventura o sportività a livello di guida enduristica. Poi ci sono le donne che hanno paura della moto, ci sono gli anziani che dicono non posso più guidare la moto e prendo il quad che è più sicuro. Quindi si è aperta una realtà di tante esigenze differenti, non solo quella di chi vuole avere il giocattolo del futuro, ma le utilità del quad sono diventate molteplici. Comunque sono nate anche le targhe gialle per l'uso agricolo, la targa bianca per l'uso stradale, quindi c'è stata molta più scelta nel mercato, con prezzi che vanno dai 6.000 ai 20.000. Chiaramente ognuno ha preso il suo spazio di mercato, dai prodotti economici ai prodotti di pregio.
0: Molte persone sono attratte da questi mezzi, ma temono di non saperli gestire o pensano che servono patenti speciali. Cosa diresti a chi vuole fare il salto ma è ancora un po' titubante?
1: Le patenti ormai si sa che il quad si guida sia con la A che con la B, come lo spider. Poi ancora qualcuno non lo sa e lo scopre. Se pensano che ci voglia la patente della moto, no, il quad e lo spider si guidano con la B. Agevola e semplifica chiaramente il desiderio d'acquisto. Chiunque lo può provare, lo può noleggiare e vedere se il prodotto è il prodotto che fa per lui. Quindi il problema patenti è un problema che non c'è, però c'è ancora la malinformazione che uno pensa che ci vuole la patente della moto.

0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
1: Ricordi di viaggio MFP@libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.
0: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

0: Non è quello che guidi che fa la differenza, ma come lo guidi.
1: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Il rock and roll è stato generoso con me, mi ha accettato, mi ha fatto guadagnare denaro. Il rock per me è un figlio e al tempo stesso un nonno. Chuck Berry.
1: This is World Parade with Richard Shue on Radio Music for People.
2: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Shue su Radio Music for People. This is World Parade on Radio Music for People.
3: Radio Music for People presenta
4: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
7: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
11: A settembre ritorna la magia.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Secondo te siamo maledette?
15: No.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Ehi, Bugs!
18: Che succede, amico?
17: Parla del film!
18: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
17: E adesso?
18: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
17: Due biglietti e 8 popcorn!
18: Esagerato come sempre!
19: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: In the mix!
21: Ogni weekend su Radio MFP, Music for People in the Mix.

0: Molto presto, su Music for People, tornerà la World Parade.
1: World Parade, la classifica da ascoltare.

0: sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
1: Ricordi di Viaggio MFP @ libero.it oppure Radio Music for People @ libero.it.
0: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
5: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2, al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Ehi, Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre!
17: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione in esclusiva Bernard Chu su RTL.

0: L'entrata è sempre.
1: Se dovessimo raccontare la storia del rock italiano come una grande avventura, uno dei protagonisti più ribelli, ironici e geniali sarebbe senza dubbio Edoardo Bennato, un artista che ha trasformato favole, satire e chitarre elettriche in un linguaggio tutto suo, diventando una voce unica nella musica italiana.
2: Mi dice, non farti cadere le braccia, corri forte, va più forte che puoi.
1: Edoardo Bennato nasce a Napoli il 26 luglio del 1946, in una famiglia dove la musica è di casa. Fin da piccolo cresce tra strumenti, melodie e racconti. Ma Edoardo non si limita ad ascoltare. Comincia presto a suonare e soprattutto a scrivere canzoni. Negli anni 70 parte per Milano con una chitarra e un'armonica e tantissime idee. In quel periodo vive quasi come un musicista di strada, un buskers, provvisto di chitarra, come dicevamo, armonica, tamburelli, piattini, e si esibisce ovunque possa, università, locali, piccoli palchi improvvisati. Insomma, è lì che costruisce il suo stile diretto e anticonformista.
3: Voi mi vedete su un palco con l'adesione di tanta gente attorno, tra gli applausi, e pensate che io sia sempre in ogni circostanza sicuro di me. Invece vi assicuro, ve lo confesso, c'è un sacco di paure, di perplessità, di dubbi come voi, né più né meno. Da una parte però è anche giusto, perché finché avrò i vostri stessi dubbi, le vostre perplessità, probabilmente avrò anche le vostre stesse aspirazioni, le vostre stesse speranze.
1: Nel 1973 arriva il suo primo album, un album importante, si intitola Non farti cadere le braccia. È già chiaro che Bennato non vuole essere un cantautore come gli altri. Nelle sue canzoni c'è rock, blues, ironia e una forte critica sociale. Non parla quindi solo d'amore, racconta il potere, l'ipocrisia, i miti della società. Tra le canzoni più memorabili, Una settimana, un giorno, Campi Flegrei, Detto tra noi e Un giorno credi.

74 invece è l'arrivo di Buoni e Cattivi sulla scena musicale italiana a portare una ventata di novità. La canzone che dà il titolo al disco, appunto Buoni e Cattivi, è uno dei brani simbolo del cantautore napoletano. Il testo è ironico e satirico. Bennato critica una società che divide le persone in modo superficiale tra buoni e cattivi, come nelle favole o come nei film. In realtà suggerisce che il mondo è molto più complesso e che spesso chi si presenta come buono non lo è davvero. La canzone prende in giro il moralismo, l'ipocrisia sociale, le etichette semplicistiche con cui si giudicano le persone. Nel ritornello insiste Bennato sul fatto che la società vuole classificare tutto. Sono solo canzonette, si dirà in futuro, tema ricorrente nel suo stile ironico. Anche qui però vi sono in questo album canzoni storiche, come In fila per tre, Arrivano i buoni

Il messaggio tipico di Bennato è quello di mettere in discussione i leader, i miti, le autorità, invitando le persone a pensare con la propria testa. Nel 1976 un nuovo disco si chiama La Torre di Babele. La canzone usa il mito biblico della Torre di Babele come metafora per parlare della società moderna.

0: siete, non siete i padroni della terra.
1: Nel racconto biblico gli uomini costruiscono una torre per arrivare al cielo e sfidare Dio. Bennato usa questa immagine per criticare invece l'ambizione eccessiva dell'uomo, che vuole dominare su tutto e sentirsi il padrone della terra. Il tema principale dell'album è la propensione dell'umanità alla guerra, dall'uomo primitivo con la clava fino ai missili moderni. La torre rappresenta simbolicamente questa evoluzione delle armi e della violenza umana. E poi all'interno altri brani importanti come Franz è il mio nome e cantautore. Ma è il 1977 a portare il grande successo.
0: Spazio per superare se stesso.
2: Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai?
1: E alla fine degli anni 70 arriva Bennato con una trilogia di nuovi album storici e pubblica tra i primi Burattino senza fili, ispirato alla storia di Pinocchio, ma nella versione di Bennato la favola diventa una metafora della libertà, del controllo e della società. Da quell'album arrivano canzoni entrate nella memoria collettiva come Il gatto e la volpe, Quando sarei grande o La fata. Poi è il 1980 ed è un anno incredibile perché per la prima volta Bennato sorprende tutti, pubblicando addirittura due album a pochi mesi di distanza. Il primo è Uffa Uffa e soprattutto Sono solo canzonette, un disco ispirato al mondo di Peter Pan. Qui nascono brani che tutti conoscono, L'isola che non c'è, Il rock del Capitan Uncino e Sono solo canzonette. Il messaggio è chiaro: dietro la leggerezza delle favole si nasconde una critica al potere e ai conformismi e alla manipolazione. Con questo doppio successo Bennato diventerà anche il primo artista italiano a conquistare contemporaneamente i primi posti delle classifiche con due album diversi, un evento rarissimo nella storia della musica italiana. Ma Bennato non è solo autore brillante, è anche un performer instancabile. Sul palco porta uno spettacolo energico, quasi da one man band: chitarra, armonica, kazoo, piattini, tamburelli e soprattutto una voce graffiante che racconta storie come un cantastorie moderno. Negli anni continua a pubblicare dischi, sperimentare e collaborare con artisti italiani e internazionali. Nel 1990 tutti noi nella nostra memoria ricordiamo una canzone dal titolo Un'estate italiana. La canzone è ufficiale dei mondiali di calcio che si giocano proprio quell'anno in Italia. La canterà insieme a Gianna Nannini.
3: Forse non sarà una canzone.
1: Il brano diventerà un simbolo di quell'estate e rimarrà una delle canzoni sportive più famose di sempre. Quindi quello che rende Edoardo Bennato unico è la sua libertà. Non ha mai seguito davvero le mode e non ha mai rinunciato alla sua ironia. Le sue canzoni sembrano favole, ma spesso sono satire pungenti. Parlano di potere, di propaganda, di manipolazione, ma lo fanno con il linguaggio semplice delle storie che tutti conosciamo. Ancora oggi Bennato comunque continua ad esibirsi dal vivo e a scrivere musica. Dopo oltre 50 anni di carriera, resta uno degli artisti più originali della musica italiana, un rocker, un cantastorie e in fondo un eterno ragazzo dell'isola che non c'è. Perché forse è proprio questo il segreto di Edoardo Bennato: ricordarci che crescere è inevitabile, ma smettere di sognare, quello è davvero facoltativo.
4: Ciurma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna, pendaglio da forca, possibile che nessuno si muova.
5: Ma sono noi il comandante.

Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People. Radio!

0: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Spazio, ultima frontiera.
2: Questi sono i viaggi della nave stellare
3: Enterprise, nella sua missione diretta
4: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
5: e di nuove civiltà,
6: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
7: Una delle sfide da affrontare quando si pianifica un viaggio nello spazio è quella di proteggere gli astronauti dalle radiazioni che sono generalmente causate dalle particelle energetiche solari o dai raggi cosmici galattici, il flusso di ioni e protoni provenienti dall'esterno del sistema solare. Per ripararli dai danni derivanti dall'esposizione a queste radiazioni, costruiamo le navicelle spaziali con materiali schermanti. Ora, un team dell'Università di Leoben, Austria, ha scoperto una nuova lega di alluminio che riesce a schermare le radiazioni 100 volte meglio delle leghe metalliche usate finora e potrebbe quindi essere utilizzata nella costruzione di nuove navicelle spaziali e dei reattori nucleari al loro interno. La nuova lega di alluminio è frutto di diversi anni di tentativi e fallimenti. Nel 2019 il team austriaco aveva già inventato un materiale che sembrava riunire tutte le caratteristiche necessarie, ma alla fine, era risultato troppo fragile per essere utilizzato nella costruzione di navi spaziali. La lega, nata dall'unione di alluminio e magnesio con zinco e rame, era molto dura ma poco flessibile, quindi si frantumava con relativa facilità. Ora gli studiosi hanno scoperto che portando quella lega a una temperatura di oltre 200 gradi centigradi, la sua struttura si modifica e diventa da micrometrica a nanometrica, ovvero con granelli molto più piccoli. Questo fa sì che il materiale diventi molto più flessibile e resistente. E schermi e così le radiazioni 100 volte meglio della lega di alluminio 60-61, attualmente la più utilizzata nella costruzione di navicelle spaziali. Una volta dimostrata la possibilità di produrlo su larga scala, questo materiale potrebbe anche servire a costruire reattori nucleari modulari o strutture che ci permetteranno di colonizzare Marte o la Luna.
8: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.

0: appassionati di due ruote, alzate il volume. Oggi parliamo di un grande ritorno che sta facendo sognare chi ha la polvere nel DNA e l'asfalto nel cuore, la Honda Transalp 750. Dopo anni di assenza è tornata nel 2023 e nel 2026 si conferma la regina dell'equilibrio. Ma ha senso comprarla oggi? Beh, se cercate una moto che sappia fare tutto, la risposta è un sì rotondo come le sue ruote a raggi. Sotto il serbatoio batte un cuore da 92 cavalli che spinge forte. Pensate che fa da 0 a 100 in soli 3 secondi e mezzo. Roba da far rimpicciolire gli specchietti di molte sportive. Ma il vero segreto è la facilità. La sella è comoda. La frizione è morbida come il burro e l'elettronica è da prima della classe, con ben 6 mappe di guida per passare dall'asfalto bagnato allo sterrato con un click. I pregi? È una vera trasformista. In città è agile, tra i passi in montagna danza tra le curve e in autostrada è un treno, vibrazioni quasi zero e consumi che fanno sorridere il portafoglio, con oltre 24 km con un litro a velocità da crociera. I difetti? Beh, nessuno è perfetto. Il parabrezza non si regola in altezza e se siete dei giganti e volete guidare in piedi in fuoristrada, il manubrio resta un po' bassino. E ricordate, non è un enduro specialistica. Se volete fare il deserto, c'è la sorella maggiore Africa Twin. Ma in conclusione, con un mezzo che balla intorno ai 10.000 euro, la Transalp 750 è la scelta razionale per chi vuole viaggiare senza rinunciare al divertimento quotidiano.
1: Queste ed altre informazioni e curiosità sul mondo dei motori torneranno tra meno di 2 ore, qui su Radio Music for People. Alta rotazione, 3 successi senza interruzione.
2: Alta rotazione, 3 golpes sin interruzione.
3: High rotation, 3 hits without interruption.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Facciamo un focus sul padrino del soul. Chiunque abbia visto James Brown è rimasto impressionato dal suo stile vocale, ma anche dal suo inimitabile modo di stare sul palco. Michael Jackson, che James lo conosce da quando ancora viveva a Gary, nell'Indiana, è il suo più sfrenato ammiratore, ma anche un bravo imitatore. Michael ha fatto del suo meglio nel copiarmi, ha sempre detto James con un sorriso sardonico. Mescolando passi mutati dal tip-tap con mosse eccentriche rapidissime come quelle di Master Juba, stella dei Minstrel Show di fine 800, il Godfather of Soul è stato infatti anche il padrino del ballo. Il suo fenomenale senso del ritmo si esprimeva anche fisicamente. La celebre Death Dap Dance, formidabile spaccata di cui sapeva anche risalire con naturalezza da ginnasta, è stata per anni il suo marchio di fabbrica. I video di Papa Got a Brand New Bag o Please Please Please sono emblematici a proposito, così come la sua apparizione in The Blues Brothers di John Landis, quando nella veste di un eccentrico predicatore si lancia in una indimenticabile performance a colpi di gospel e passi sfrenati. La passione per il ballo e il senso del ritmo che gli scorrono nelle vene caratterizzeranno tutta la sua lunga carriera. Nel febbraio del 1960 Brown vuole realizzare uno strumentale ispirato dal successo della Mashed Potato Dance. Decide quindi di incidere una musica che abbia l'unico scopo di far ballare. Ma Sid Nathan, suo produttore della King Records, si oppone. Brown non demorde. Chiede ad un amico della Desde Records di registrargli la canzone. Nathan a questo punto va su tutte le furie e alla fine del disco è accreditato a Nat Kendricks and the Swans. Solo anni dopo James Brown può appropriarsi del brano. L'obiettivo però è stato raggiunto. Mashed Potatoes popola sulle piste da ballo e questo per lui è più che sufficiente, perché come diceva sempre a tutti, ballare è l'unica cosa che

0: Behind the Stories of Music. We'll return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: dalle due alle quattro ruote, tutte le informazioni e le curiosità più imperdibili dal mondo dei motori. In random su MFP, Motor News.
1: Motor News.
0: A cura di Marco Veronese. Tieniti pronto a vivere tutta la passione che si muove solo su Music for People.
2: In prossimità degli attraversamenti pedonali, rallenta e fermati. Quando dai la precedenza ai pedoni, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
0: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato, doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People.
4: This is World Parade on Radio Music for People.
5: No, è mio! Papà, guarda!
6: Guarda questo video, fa troppo ridere.
7: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
8: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.

cost to cost negli Stati Uniti? Ricorda questa regola d'oro. Nella maggior parte degli stati puoi svoltare a destra anche con il semaforo rosso, dopo esserti fermato e aver dato la precedenza. L'unica eccezione? Se trovi il cartello No Turn on Red o sei a New York City. Radio Music for People, la tua guida sul mondo dei motori.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2, al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Ehi, hey Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre!
17: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Ciao a tutti, sono Richard da Gavirate, in provincia di Varese. Nel 2010 ero in viaggio con l'associazione Moto for Peace per la missione umanitaria Africa 16.000, da Tunisi fino a Città del Capo. Tra i tantissimi ricordi ce n'è uno che mi fa sempre sorridere. Eravamo in Sudan, in un piccolissimo villaggio in mezzo al deserto. Praticamente, immaginate, 10 motociclisti, tutti con la stessa tuta da moto, tutti con il casco sotto il braccio, e dopo aver parcheggiato le moto e il furgone all'interno di un cortile, quindi non visibili per la via del paesello, ci stavamo incamminando verso un locale per fare una pausa pranzo e soprattutto per dissetarci, visto il caldo incredibile. All'improvviso mi si avvicina un uomo del posto, avvolto nel tipico turbante bianco, mi guarda serio e mi chiede: "You astronaut? Shuttle?" Una scena memorabile che non dimenticherò mai.
1: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano. Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi ricordidiviaggio@libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.
2: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
3: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
4: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
5: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
6: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.

0: Azioniamo i comandi e torniamo indietro nel tempo.
1: È il momento di Radio Tanto Tempo Fa. Spezzoni di stazioni radio o speaker che oggi non ci sono più, in esclusiva qui, in HD.
2: Va ora in onda Radio Tanto Tempo Fa. Estratti di trasmissioni radiofoniche di radio o personaggi che non ci sono più. In questa edizione Richard Shu su Radio Energie di Reggio Calabria.
3: Metropolis. Tutto ciò che vi siete persi di Richard Shu e delle tendenze metropolitane nel programma Rivelazione dell'anno su Radio Energy dal 19 al 24 agosto alle 10. Metropolis. All the best.
4: E dal 26 agosto Metropolis torna in diretta via satellite da Milano.

0: Et c'est la deuxième heure de Metropolis qui démarre sur Énergie, toujours avec Richard Chuy, ton DJ préféré pour toi qui t'y connais. C'était aussi il DJ anche tu, la classico appuntamento che vede voi ascoltatori protagonisti per un momento, perché siete voi a scegliere la nostra canzone, quella che in questo momento per esempio ha caratterizzato le note musicali della tua radio del cuore. Shakira, Whenever Wherever, da parte di Paolo. E a proposito, ci chiedeva anche informazioni su questa bella fanciulla colombiana. Beh, possiamo anche dirti che sono stati comunicati i primi nomi degli artisti che compongono il cartellone del prossimo Party in the Park, l'annuale concertone che si svolge come sempre nel grande parco londinese di Hyde Park, appunto. Questa edizione vedrà quindi sul palco la bionda Shakira, ci sarà Enrique Iglesias, Blue Shaggy, poi Sophie Ellis Baxter e poi tanti altri. Probabilmente altri nomi appunto si aggiungeranno a questi artisti. Il tutto succede il 7 di luglio, sarà anche trasmesso dalle radio inglesi e dalla rete televisiva Channel 5. L'edizione dello scorso anno fece finire nelle casse dell'ente, pensate, 1 milione di sterline. Tra poco invece vi parlerò di qualcosa che potrebbe servirvi come arma e difesa personale, più che altro. Sapete quando qualcuno, soprattutto i rappresentanti che tutti quanti odiano, poverini, loro fanno il loro lavoro, però bisogna anche capirli, ma se ci dovesse essere tra di loro qualcuno di molto antipatico che vi dice mi dai 5 minuti del tuo tempo, perché hanno, vogliono e cercano la scusa per appunto offrirti qualcosa, rappresentarti un qualcosa, bene, io vi dirò come rispondere, anche perché è stato fatto uno studio, ora si può valutare praticamente il proprio tempo.
1: Estate Radio Energy.
2: Radio Tanto Tempo Fa vi ha appena proposto un estratto di Radio Energie del 2001 insieme a Richard Chu.
3: Tutto ciò che vi siete persi di Richard Chu e delle tendenze metropolitane nel programma Rivelazione dell'anno.
4: Behind! Dietro le storie della musica.
5: Ci sono canzoni che non si limitano ad essere solo ascoltate. Sono ricordi, sono viaggi interiori che riaffiorano, nostalgie che si riaccendono ascoltando un semplice riff. Brani che non passano, restano, ti attraversano, ti riportano lì dove tutto ha avuto inizio. E infatti è il 1976. Mentre il mondo del rock si divide tra psichedelia e ribellione, un giovane ingegnere del suono abile e perfezionista, chiuso nel suo studio ricavato in un seminterrato, creerà da vita ad un brano che cambierà le regole del gioco. Questa è la storia di come è nata More Than a Feeling. Tom Scholz, chitarrista e frontman dei Boston, impiegò 5 anni per completare il brano. Lavorò alacremente nel suo seminterrato dal 1968 al 1975, registrando diversi demo su di un registratore a bobine, ma curando ogni dettaglio. La canzone è una delle 6 che Scholz sviluppò in tutto quel periodo, 5 delle quali finirono proprio nel primo album della band. La voce di Brad Delp fu un elemento fondamentale del brano. Con il suo timbro unico, caldo e potente, Delp trasmise l'emozione e la nostalgia presenti proprio nel testo di More Than a Feeling, che parla di come una canzone possa evocare ricordi, sentimenti profondi. Il protagonista, ascoltando una vecchia melodia, ricorda una donna di nome Marianne, simbolo di un amore perduto. Tom Scholz racconterà in futuro che Marianne era una sua cugina, di cui si era innamorato perdutamente da bambino. Anche se il testo riflette più in generale il potere della musica e di permettere ad essa di riportarci indietro nel tempo, così come farebbe un odore o un luogo. Ma torniamo a More Than a Feeling, che con il suo riff iniziale resterà uno dei più riconoscibili nella storia del rock. La sua influenza è talmente forte che nel 1992 addirittura i Nirvana lo suonarono all'inizio della loro esibizione di Smells Like Teen Spirit al Reading Festival, sottolineando la somiglianza tra i due brani. La canzone dei Boston è stata oltretutto inserita in vari videogiochi come Guitar Hero, facendo cimentare i giocatori con il celebre riff. Invece nel film L'uomo che fissa le capre Sempre con George Clooney, Ewan McGregor, Jeff Bridges e Kevin Spacey, verrà utilizzato per aiutare un personaggio ad entrare in uno stato profondo di trance. Infine, anche nella serie televisiva Scrubs, in una scena memorabile con una air band formata da alcuni dei personaggi protagonisti. Quindi non basta riascoltarle solamente, ma molte canzoni come questa diventano parte di noi e ci accompagneranno per sempre nei momenti più intensi della nostra vita.

0: Behind.
1: Le storie della musica. Tornerà più tardi con Marco Mantovani.
2: Maxi Megamix. Le canzoni che già conosci, suonate in un modo diverso. We will fill your world.

0: Perché davanti alla televisione si mangia di più? Mangiare davanti alla televisione, al computer o al cellulare può portare a un eccesso di cibo, secondo uno studio dell'Università di Birmingham. Questo comportamento può far consumare più calorie prima che il cervello emetta il segnale di sazietà, che avviene circa 20 minuti dopo l'inizio del pasto. Inoltre, mangiare distrattamente può portare a una mancanza di memoria del cibo consumato, aumentando il rischio di assumere più cibo nel corso della giornata. Al contrario, concentrarsi sul cibo e sperimentarne il piacere può portare a mangiare porzioni più piccole. In sintesi, mangiare davanti alla TV è una cattiva abitudine che può contribuire a un eccesso di cibo.
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
2: Primo settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.
3: So, 3, 3, 3.
2: Tre grandi successi, senza alcuna interruzione.

0: tu.
1: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: C'è stato un momento in cui la critica pretendeva che fossimo noi a cambiare il mondo, perché i Sex Pistols avevano fallito. Michael Stipe.
1: Africans, i migliori successi d'Africa.
2: Africans, les plus grands succès de l'Afrique.
3: Africans, Africa's greatest hits.

0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
1: Ricordi di Viaggio MFP @libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.
0: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio
5: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Ehi, Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre!
17: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: E adesso, su Radio Music for People, radio tanto tempo fa, spezzoni di stazioni radio o speaker, che oggi non ci sono più, in esclusiva qui, in HD.
1: Walter Becker and Donald Fagen wrote this song. Comes from the LP called Ajar. It features Steely Dan, and what a beauty it is. Goes under the title of

Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione in esclusiva Radio Luxembourg 208. Hit the beat and take it to the first note.

You keep pouring them from one.

Sono usciti venerdì 29 agosto 2025 i primi due estratti del progetto Forever, del Legendary Edition di Bon Jovi. Saranno l'inedita Red Wine and Jersey e il duetto con Bruce Springsteen in The Hollow Man. L'album è una rivisitazione del disco uscito lo scorso anno Forever, realizzata con la partecipazione di Bruce Springsteen, Jelly Roll, James Bay, Robbie Williams, The War and the Theater, Def Leppard, Joe Elliott, Lenny Wilson, Avril Lavigne e Marcus King. Questo disco, dice Jovi, è qualcosa di più di una raccolta di collaborazioni. Nel periodo in cui mi stavo ristabilendo dai miei problemi con le corde vocali, non potevo cantare dal vivo, ma ho continuato a lavorare in studio e ho chiamato alcuni amici a darmi una mano. Il risultato è la dimostrazione che in questo mondo possiamo fare belle cose con un piccolo aiuto proprio degli amici.

0: Behind the Stories of Music. We'll return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica. Tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Sei in viaggio su 2, 3 o 4 ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
1: Ricordi di viaggio MFP @libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.
0: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2, al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Ehi, Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre!
17: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Le storie, le curiosità, gli aneddoti e un pizzico di malizia nei racconti della storia della musica. Con Behind, dal lunedì 7 settembre, vi aspetto con la nuova stagione su Radio Music for People. Behind, dietro le storie della musica. La musica che conosci, le storie che non conosci.
1: Torna indietro nel tempo. Le leggende

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Oggi vi portiamo dentro la storia di un artista che ha saputo attraversare generi, epoche, paesi, lasciando un'impronta nella musica internazionale. Signore e signori, Gino Vannelli.

Classe 1952, nato a Montreal da una famiglia italo-canadese, Gino cresce in un ambiente dove la musica è pane quotidiano. Suo padre è un cantante, i fratelli sono musicisti, insomma talento di casa. Ma Gino non è un ragazzo qualunque, già a 14 anni pensate ottiene il suo primo contratto discografico e non era nemmeno la sua band a volerlo. È lui che si presenta a bussare alle porte delle etichette con una grinta incredibile.

Negli anni 70 lo catapultano nel panorama internazionale. La sua miscela di pop, jazz, rock and rhythm and blues conquista pubblico e critica. Il suo album Brother to Brother gli regalerà nomination ai Grammy Awards e un successo mondiale, I Just Wanna Stop.

Ma Vannelli non è solo voce, la sua estensione vocale è considerata quasi atletica, uno dei timbri maschili più riconoscibili del pop contemporaneo. E, la curiosità, è noto per essere uno dei pochi artisti pop invitati ad esibirsi con orchestre sinfoniche, dalle più prestigiose in Europa e negli Stati Uniti. Alle sue spalle però non solo successi, ma anche qualche aneddoto da raccontare, come quella volta in cui, pur di consegnare un suo demo a Herb Alpert, fondatore della AM Records, si intrufolò letteralmente all'ingresso degli studi rischiando di farsi cacciare. Ma il risultato fu l'opposto. Herb Alpert rimase colpito da quel ragazzo e lo mise sotto contratto. Un altro fatto poco noto è che Gino, per esempio, è un perfezionista maniacale del suono. Si dice passasse ore a regolare microfoni e strumenti, spostando casse anche di qualche millimetro, pur di trovare la posizione perfetta. E spesso ai tecnici audio ripeteva: ragazzi, la musica non si registra, si scolpisce. Negli anni 90 e 2000 sorprende il pubblico reinventandosi prima con un album di impronta jazz, poi con lavori vicini alla musica classica. Nel 2010 poi viene addirittura invitato a insegnare tecnica vocale e interpretazione in una università e masterclass. I suoi metodi sono studiati ancora oggi dai cantanti di mezzo mondo. Eppure, dietro la figura dell'artista resta l'uomo, riservato, riflessivo, legato soprattutto alle sue radici italiane e cresciuto attraverso i parenti veneti e pugliesi. Ama dipingere, meditare e sì, è famoso per essere un autentico appassionato di caffè. Pare che compri chicchi da mezzo mondo e abbia una filosofia tutta sua su come si prepara un espresso perfetto. Dagli anni 70 ad oggi comunque Gino Vannelli continua ad essere un artista in evoluzione. La sua voce, il suo stile, il suo coraggio creativo lo rendono una figura unica nella storia della musica moderna.